poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale. Dove ti sei trovato, confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato. Poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

sopporterò, soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. Ci colleghiamo ora con Giuseppe Cesena per il programma Non è mai troppo presto. Buon ascolto.
1: Le spiagge di Rimini sull'attollo di Bimini, latitiamo da anni con i soliti inganni.
2: Disabled International Radio presents Is Never Too Early, a program by Giuseppe Cesena.

0: Va ora in onda?
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

E buongiorno, buongiorno, buongiorno, anche oggi siamo qui in questo bel martedì per proporvi le nostre cose, le nostre rubriche, i nostri balli di Beppe e tutto il resto, ma prima, come al solito, avremo sempre il saluto delle radio che non può mancare mai, magari in frammistato.

0: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
1: 3 employees and 2 work trucks.
0: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
1: They sure are.
0: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
1: Shockingly low, huh?
0: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
1: I got it.
0: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: G-Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Cechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
4: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Cechi.
5: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
6: Amici di RVD e di Disabili International Radio, anche oggi siamo qui al Dialogo del Buio in via Vivaio 7 e abbiamo due ragazzi. Si chiama uno Thomas, buongiorno Thomas.
7: Grazie, buongiorno.
6: E l'altro invece?
8: Curità.
6: Curità. E allora, Thomas di che è italiano, vero?
7: Sì.
6: Tu sei di dove?
7: Io sono nato, vivo a Falotte, diciamo.
6: Sì, che provincia di?
7: Provincia di Como.
6: Di Como, invece Curità?
8: Cioè, io sono nato in Sri Lanka, però cioè, sono venuto in Italia
6: quando eri
8: bambino? 9 anni fa e adesso abito a Como in via Zio 18.
6: Va bene, quindi Curità e Thomas, di che scuola siete?
7: Siamo di Cometa, facciamo il secondo anno di falegnameria.
6: Ah, molto bene, è una cosa che mi piace molto, me, tagliare con legno e altre cose. Terrò presente, non si sa mai dovessi ricostruire qualcosa. Allora, come è stato per voi questo giro nel dialogo? Vi siete divertiti? Cosa vi è piaciuto? Cosa invece non vi è piaciuto?
7: È stato molto particolare, soprattutto la prima stanza dove c'era la natura, il bosco, sì. Era stata veramente un'esperienza unica.
6: Ecco, per te, secondo te gli animali erano veri o registrati?
7: Registrati.
6: E le piante?
7: Le piante erano vere invece.
6: Perfetto, invece per Curità?
8: Sì, cioè anche per me è stata un'esperienza nuova, bella, cioè come nella prima, seconda, cioè in tutte le stanze scoprivo cose nuove, come come i quadri, non riuscivo a capirli subito, però dopo un po' mi abituavo e quindi riuscivo a capire cos'era.
6: Ecco, per esempio cos'è che hai visto tra i quadri che ti è piaciuto?
8: Cioè come il... come si dice?
6: Hai visto l'Italia per caso?

0: caso?
1: Sì, è il Duomo, il Duomo di Milano, e poi una costruzione dell'Egitto,
0: Tempio greco. Ah, ecco, quindi insomma,
1: quelle robe lì è stato interessante. Un pochino, sì.
0: E invece come vi siete approcciati alla parte dove c'erano praticamente la frutta, il mercato?
2: È stato molto, cioè, come dire, molto particolare, perché normalmente sei abituato a vedere il mercatino, lo vedi, non ci fai troppo caso, però sì, effettivamente toccare la frutta è molto difficile capire se non la vedi. Ti devi basare molto anche sull'olfatto per capirlo.
0: Quindi voi avete annusato un po' questi aranci, queste
2: sì,
0: zucchine,
2: esatto,
0: avete portato al naso per sentire com'erano.
1: Esatto.
0: E sei riuscito a riconoscere?
1: Cioè, sono riuscito a riconoscerli un attimo con il tatto, perché cioè, sono un pochino abituato comunque con la frutta. Cioè, comunque con il tatto ho riconosciuto la zucchina, la mela.
0: Bene.
1: Mi sembrava che c'era anche una carota, qualcosa così.
0: Sicuramente c'è un po'
1: così,
0: di tutto.
1: Sì.
0: E invece nel traffico com'è andata Culità?
1: Cioè, nel traffico, allora, all'inizio appena sono entrato ho visto la moto, cioè sono riuscito a toccare e sentire che era una moto.
0: Sai che moto era quella?
1: Forse un Harley Davidson.
0: Sì, giusto, bravissimo, complimenti.
1: E
0: invece la macchina?
1: Una Fiat Panda.
0: Ma siete proprio bravissimi, insomma, qua, insomma, anche non vedendo avete visto tutto praticamente. Bene, invece nella parte del bar, cos'è che avete consumato, che cosa?
2: Allora, io ho preso dell'acqua tonica, mentre Culità ha preso una Coca-Cola.
0: Quindi così. E poi avete fatto delle domande alle guide.
2: Esatto.
0: Ecco. E allora, volete fare anche qualche domanda a me, visto che comunque io sono il proseguo della trasmissione?
2: Esatto.
0: Che domande volete fare?
2: Come fai, nonostante il tuo problema, a lavorare nella radio?
0: Per me è stata una passione da quando ero bambino, però per esempio adesso io stamattina sono venuto, poiché faccio il giornalista in queste radio a Milano e anche in tutta Italia, e mi monto e mi smonto tutte le apparecchiature, infatti le faccio io, infatti tra un po' quando andrò via le smonterò io, e è una passione quella mia, quindi tra cavi, cuffie e altre cose mi sento abbastanza padrone. Ancora qualche domanda volete?
1: Cioè, come fai a capire cosa connettere, cioè, per registrare le robe così?
0: In linea di massima, le prime volte mi faccio spiegare da chi vede che c'è scritto in, out e tutte queste cose qua. Poi dopo, insomma, gli spinotti li riconosco, insomma, riesco a ricordare. Poi i mixer sono da 4-5 canali, non è che sono tanto grandi, ecco. Comunque per me è stata una grande passione, ancora adesso lo è, ecco, perché oggi, dopo tanti anni di lavoro nelle radio private, anche come lavoro ed altro, anche alla mia tenera età, che io adesso continuo a fare questo lavoro perché mi piace, mi affascina e mi piace essere con voi, intervistare le persone, sapere quello che dicono nel mondo, anche per migliorarlo nel mondo, perché comunque il ruolo del giornalista è anche quello di intervenire quando le cose non vanno. Infatti io, se c'è qualche problema in giro che ha a che fare con i disabili, con gli ostacoli, altre cose, me ne occupo e faccio dei servizi, me ne occupo anche a livello radio. Bene ragazzi, un'ultima domanda e poi ce ne andiamo perché il tempo corre.
2: Okay. Sempre parlando del tuo, diciamo, problema.
0: Sì.
2: Sei mai stato, diciamo, triste o hai avuto un'autostima molto bassa sapendo il tuo problema?
0: Beh, sì. Volete sapere quando sono stato qualche volta triste?
2: Sì.
0: Perché tante volte noi, quando ci si prova con una ragazza, no? dice, ma una ragazza, alcune volte dice, ma sai, voglio essere amico, non voglio essere una tua ragazza. E perché purtroppo a livello tecnico dobbiamo essere anche molto obiettivi, è molto difficile che una persona che è cosiddetta normale possa vivere, possa innamorarsi anche di un disabile. Io che ho fatto radio tanti anni, io mi ricordo che quando facevo radio ed ero ragazzo, 17-18 anni, la mia voce piaceva molto, avevo tante telefonate, sai, mi piaci, sono innamorato di te, vieni, ci incontriamo, faremo questo, faremo quello. Poi quando andavi ad incontrarle con un amico, perché io da solo non potevo andarci, al momento si trasformava magari tutto in amicizia. Poche volte effettivamente ho avuto che qualche ragazzo effettivamente innamorata è stata innamorata veramente. E così oggi è la realtà, ragazzi. Io vi lascio, vi auguro una buona giornata e ci sentiamo a presto.
2: Grazie
0: le vostre
2: mille.
0: Domande, se volete, le facciamo dopo a microfono spento. Ciao ragazzi, a presto.
2: Arrivederci.

Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.

0: Amici di RVD e di Disabili International Radio, siamo sempre nel momento in cui si parla di gioco degli scacchi, e sapete che per giocare a scacchi intanto ci vogliono i giocatori, le scacchiere, gli arbitri. Ma per noi non vedenti sono molto importanti le persone che ci accompagnano durante le nostre partite, per le esigenze qualsiasi, sete, fame, altre cose. E infatti qui abbiamo un componente dei Lions Club, Milano Brera. Buongiorno signor
1: Antonino Battiato.
0: No, stavo pensando a Battiato perché stamattina la signora che mi ha battuto a scacchi ha detto che Battiato mi porti fortuna, perché oggi era il giorno della nascita di Franco Battiato, quindi insomma le coincidenze sono varie. E tu Antonino, come giochi a scacchi intanto?
1: Purtroppo no, da ragazzo sì, ma adesso non più, perché ho dedicato la vita al lavoro. Ecco. Adesso sono in pensione e la dedico al volontariato. Ecco.
0: E come lavoro che faceva nella vita? Visto che...
1: Combinazione, ero nel campo dell'ottica.
0: Ah, quindi nell'ottica dei cieli. Perfetto, vuol dire che si occupava di stringere le stanghette degli occhiali oppure no?
1: Insomma, no, facevo colorazioni, lenti protettive per non far venire la cataratta.
0: Hai capito?
1: Sempre nel settore.
0: Beh, io ai tempi miei ho avuto il glaucoma, non mi avrei servito di nessuna cosa, credo. Comunque, sicuramente hai dato una mano a tante persone che hanno avuto problemi ottici in questo caso. E invece nella pensione sei iscritto a questo gruppo dei Lions?
1: Sì, sono un Lions perché ero già un volontario. Poi ho assistito alla donazione di un cane guida per un non vedente,
0: sì,
1: e ho detto da grande farò il Lions, perché l'ho trovato una cosa nobile, perché era una ragazza di 17 anni e con questo cane che la portava a scuola, la portava, certo, nei negozi, ritornava alla vita, insomma due occhi in più. E questa è stata la mia passione. Adesso sono responsabile presso l'Imbiate, dove c'è il nostro centro di addestramento,
0: sì,
1: cane guida,
0: sì,
1: sono stato un puppy walker, ho istruito un cagnolino
0: da piccolo,
1: l'ho portato ai giardinetti, sull'autobus, in metropolitana, in maniera che poi quando viene affidato a non vedente,
0: prima degli istruttori, sì. Quindi lei crede nel cane guida? Cioè,
1: sì, fortemente, ci credo fortemente.
0: Anche se
1: non è facile, ci sono dei problemi. Se devono amalgamare le persone, ma noi siamo abbastanza organizzati,
0: ecco,
1: perché il non vedente viene presso la nostra sede,
0: certo.
1: Noi che siamo, diciamo, gente normale, puppy walker, una volta al mese portiamo il cane per essere istruito,
0: sì,
1: e lì lo istruiscono e istruiscono noi. Per esempio, una delle cose banali è quello di insegnargli a non mangiare subito quando gli porti la ciotola con il mangiare, in maniera, sì, che questi, siccome diventano grandi e pesano anche 60 kg,
0: sì,
1: potrebbero alzarsi in piedi e far cadere il non vedente.
0: Sì.
1: Allora mangiano a comando, gli metti la ciotola, vai in cucina, torni indietro e gli dici mangia, e lui mangia. Sono intelligentissimi.
0: E in genere che razze sono? Io dico che marca, comunque che razze sono i cani?
1: I nostri sono Labrador.
0: Tutti Labrador,
1: sì.
0: Bianchi o neri o anche
1: colorati. E poi c'è anche qualche Golden Retriever, ma il 99% sono Labrador.
0: E in linea di massima quanti cani all'anno si assegnano?
1: Un 100 cani riusciamo a dare,
0: cani,
1: sì.
0: E un cittadino qualsiasi che volesse dare una mano o altro, cosa può fare? Potrebbe dare forse il 5 per 1000, l'8 per 1000?
1: Esatto, può dare l'8 per 1000, 5 per 1000 e fare delle donazioni. Noi per esempio abbiamo avuto un socio,
0: sì,
1: che è deceduto, era agiato e ha lasciato nel suo lascito testamentario, siccome il figlio aveva più soldi di lui, gli ha detto dono due cani guida alle Inviate, in maniera che dopo voi donate questi cani in memoria di me, perché un cane guida viene a costare sui 24.000 euro.
0: Quindi mi ha anticipato nella domanda, quanto viene a costare un cane guida? 24.000.
1: Sì, perché 12.000 li mette l'associazione dei Lions,
0: ah,
1: e 12.000 e tramite i club organizziamo delle scene benefiche e riusciamo a tirar su dei soldi. Siccome siamo un 1600 club qui solo in Lombardia.
0: 1600, sì. Incredibile. Senti, qual è un sogno che hai nel cassetto, Antonino?
1: Riuscire a essere utile alla comunità, perché sono stato fortunato nella vita, ho avuto una grande azienda di successo e adesso vorrei dare un po' di fortuna alle persone che ne hanno avuto un po' meno.
0: E sicuramente noi ne avremo bisogno per fare altre interviste, ma anche per altre cose che ci vorrei raccontare. Grazie Antonino e buona giornata.
1: Ti ringrazio, buona giornata.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di EWD e di Disabili International Radio, buongiorno. Anche questa mattina siamo a Milano nell'Accademia Scacchi in Via di Amicis 17 e questa mattina abbiamo un signore che ieri mi ha battuto giocando, il signor Luca Crocioni.
2: Buonasera, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno, allora caro Luca, ieri più volte mi hai proposto la patta. Come si dice,
2: io propongo.
1: Io ho detto no, voglio vincere, e poi alla fine ho perso. E quindi, da quanto tempo giochi a scacchi, Luca, e chi ti ha dato l'idea di dover giocare a scacchi?
3: Ma allora, io gioco, diciamo, ufficialmente da circa 2009.
1: Quindi sono 15 anni.
3: Una quindicina d'anni, però diciamo che ai livelli attuali gioco da circa un paio d'anni.
1: Diciamo che ti stai esprimendo meglio col gioco, che ti alleni, fai.
3: Beh, sì, anche perché diciamo che gli altri tornei li facevo quando comunque non avevo allenamento, giocavo una volta l'anno, quindi ecco. Non ero preparato, chissà che. Poi, senza contare che io non ho mai fatto corsi, sono un autodidatta.
1: Ma giochi così, senza pensare al gambetto oppure alle
3: no,
1: cose?
3: No, io in base no.
1: Siciliano, queste cose. No. Come me. Senti, ma nel tuo caso, poiché sei anche tu, fa parte dei Cicanti, insomma, di quello, come i nostri ascoltatori vogliono sapere come in genere il non vedente perde la vista, perché siete in tanti, ci sono tante varietà di perdere l'uso della vista. A te come è successo?
3: Il mio, a parte che sono stato sempre ipovedente, quindi sì, fino a circa 12 anni fa, più o meno. Diciamo che l'ho persa per causa farmaci, del tutto, quindi mi hanno aggravato la situazione che avevo del glaucoma. E
1: quindi attualmente sei allo 000 oppure qualche ombra luce?
3: Riesco ogni tanto a percepire qualcosa di luce, ma purtroppo non sempre.
1: Una tantum.
3: Sì, purtroppo sì.
1: E nella vita che mansioni di lavoro svolgi o svolgevi, se sei in pensione?
3: No, lavoro tuttora al momento e lavoro in tribunale come centralinista.
1: Quindi il tribunale di Perugia.
3: Sì.
1: Quindi un perugino centralinista. E nei tuoi hobby mi pare che non hai solamente gli scacchi?
3: No, faccio attività sportiva, sono presidente di un'associazione sportiva per non vedenti,
1: ovvero
3: pratichiamo lo sport dello showdown e diciamo qualsiasi altro tipo di gioco che ci possa aiutare a sviluppare i nostri sensi. Anni passati giocavamo a Torbal, e sono stato uno dei pochi a proporre stavamo proponendo, c'era un progetto che per il momento poi si è fermato, quello dello sparo con la carabina per i non vedenti.
1: Sarebbe una cosa interessantissima, io sarei un grande miratore. Vabbè, niente, tra l'altro
3: però è un progetto con il comitato paralimpico fermato.
1: Se non si ferma, io ricordo che ho sempre un colpo in campo. Un'altra cosa, ricordiamo anche a beneficio, perché noi abbiamo intervistato anche la signora dei guanti, la signora Meneghini, la signora Guanti Meneghini, che insomma è servizio, noi li forniamo, il Cecanticus li ha sempre a casa, un paio di guanti in più di vario genere, anche le racchette, perché il Cecanticus ha un sacco di racchette vecchie che ha ottenuto, visto che ha appeso la racchetta al chiodo, però ancora si occupa di guanti e di altro. Lo ricordiamo, visto che è una società, non è una pubblicità, è un servizio che diamo agli altri. Senti Luca, un sogno tuo nel cassetto qual è?
3: Sarebbe quello
1: di rivedere, che tutti vanno.
3: Ecco, quello purtroppo non è più possibile, però diciamo che il mio sogno già da vedente era quello di andare in Giappone.
1: Ah,
3: però certo, ora come ora, boh.
1: Vabbè. Bene, allora con questo sogno ci salutiamo e ci sentiamo le prossime volte, perché non è detto che non ci incontriamo in qualche torneo di showdown, altre cose, e rifaremo una seconda
3: o di scacchi.
1: Anche di scacchi. Alle prossime. Ciao.
3: Ciao a tutti.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, buongiorno. Oggi abbiamo sempre al dialogo nel buio, in via del Vivaio 7, abbiamo Pietro e Lorenzo. Buongiorno Lorenzo.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno Pietro.
3: Buongiorno, buongiorno.
1: Ecco, voi di che scuola siete, ragazzi?
2: Noi facciamo la scuola licei di Sant'Alessandro, facciamo scienze umane.
1: Dove, in che città?
2: Bergamo.
1: Ah, Bergamo, quindi siamo da Milano, da Bergamo a Milano qui. Per... Allora, chi vi ha suggerito di venire qui al dialogo nel buio?
3: Ci ha suggerito la nostra scuola proponendoci questa esperienza che noi abbiamo accettato molto volentieri.
1: Ecco, allora Lorenzo, qual è stato per te il momento più bello della passeggiata al buio?
2: Penso i giochi, dove c'era questo tavolo, abbiamo fatto qualche gioco e comunque siamo stati un gruppo molto unito e molto bello.
1: Ah, quindi vi siete divertiti abbastanza?
2: Sì, sì.
1: Ecco, che gioco avete fatto? Il gioco della palla?
2: Abbiamo fatto sia quello della palla sia quello degli animali.
1: Com'era il gioco degli animali? Che io forse non lo ricordo.
2: Era difficile capire gli animali perché alcuni erano un po' strani, un po' ambigui.
1: Ah, ho capito. E invece Pietro?
3: Per me è stato il momento iniziale dove eravamo in questa foresta simulata.
1: Sì, sì.
3: Dove abbiamo toccato piante, dovevamo indovinare che tipologia erano e annusarle.
1: Ma le piante erano vere o false secondo te?
3: Alcune false, alcune forse più tendenti al vero, poi non lo so.
1: No, le piante erano tutte vere, mentre gli effetti erano
3: falsi, sì. Prima che erano proprio nella natura immersi, simulato.
1: Ecco, esistono degli uccelli, che strani uccelli che ci sono, eccetera. E invece tu gli odori li hai sentiti, per esempio hai sentito l'odore del caffè?
3: No, quel caffè no, non ho sentito l'odore. No,
1: non è capitato di sentire l'odore del caffè. E invece nella casetta avete toccato varie cose, avete toccato anche una chitarra per caso?
3: No, chitarra no, abbiamo toccato delle lettere con delle frasi dove non siamo riusciti a
1: comporre. Però pian pianino. E invece nella parte del traffico come ve la siete cavati?
3: Ah, lì è stata forse anche una delle parti più divertenti perché... eravamo in un mercato e dovevamo toccare degli oggetti, indovinandoli, e c'erano oggetti proprio anche della frutta dove non ti aspettavi di trovarla. E anche poi quando bisognava attraversare sempre questa strada qua, con il rumore delle macchine, c'era un po' anche impressione.
1: Ecco, Lorenzo invece per caso ha visto il ponte tibetano?
2: Sì, l'abbiamo provato e ci siamo anche divertiti.
1: Vi siete un po' mossi sul ponte tibetano? Avete un po' di paura di cadere?
2: No, quella no.
1: Paura di cadere, niente. E invece vediamo com'è andato il bar per Pietro. Per Pietro, com'è andato per te il bar?
3: Allora, il bar è stato un momento molto bello perché abbiamo potuto conoscere meglio la nostra guida, Roberto.
1: Sì.
3: E soprattutto fargli delle domande più personali, dove è di curiosità nostra.
1: Ho capito. E invece avete bevuto cosa?
3: Io la Coca-Cola.
1: Invece?
2: Io una lemon soda.
1: Ah, lemon soda, quindi... Niente, a questo punto io, come Roberto, vi dico fatemi delle domande personali. Io vi rispondo perché comunque anch'io sono nell'ambito della cecità da tanti anni. Ho iniziato a non vedere da quando ero bambino, però la vista l'ho persa a 10 anni totalmente. Quindi un po' ricordo i colori, un po' ricordo le altre cose. Allora, se volete potete farmi un paio di domande a testa.
3: Lei ha detto che ci vedeva prima?
1: Sì.
3: Un poco. Come è stata la grande differenza di perdere la vista totalmente?
1: È stata una questione di abituarsi, perché sapete che quando si vede e poi non si vede più, all'inizio c'è lo sconforto. Solo che per me non è stato tanto pesante perché ero già in un istituto dove c'erano dei bambini non vedenti, quindi c'erano già delle persone che non vedevano. Io man mano che di giorno in giorno la mia vista si assottigliava, dico anch'io farò la fine di questi ragazzi, quindi giustamente, ed ero abituato, insomma ero già pronto per il passaggio. Mentre per chi perde la vista all'improvviso è diverso, perché automaticamente praticamente si trova in un buio assoluto all'improvviso ed è anche difficile a livello psicologico inizialmente risolverlo.
2: Hai avuto tante persone che ti hanno aiutato nel corso di questi anni o...
1: Allora, io devo dire la verità, una delle prime persone che mi ha aiutato nella vita, perché comunque ero un non vedente calabrese, venuto nel primo istituto di Napoli dei non vedenti e non sapevo una parola di italiano, la prima persona che mi ha dato un aiuto e mi ha dato un gran conforto, anche se vedevo ancora un po', è stata la mia insegnante di pianoforte, che addirittura io prima, ragazzi, non sapevo neanche cosa fosse il pianoforte. Questa professoressa dice: ma sai, tu hai le dita lunga, potresti suonare il pianoforte. Ma scusi, professoressa, cos'è il pianoforte? E lei mi disse: vieni che te lo faccio vedere. E da quel momento per me è iniziato un mondo nuovo, perché sono rimasto sempre tra le note, ancora adesso canto, suono e mi piace molto la musica. Se non fosse stata per questa maestra, io sarei ancora, non sapevo, magari conoscerei il pianoforte, ma forse non lo suonerei. Tanto che adesso io, grazie agli insegnamenti di questa maestra, quello che faccio nella vita lo faccio gratuitamente per gli altri non vedenti. Ad esempio insegno il telefono, insegno il braille, insegno altre cose che vogliono imparare, proprio perché mi piace dare quello che tante volte ho avuto io. Ancora una domanda e poi chiudiamo, ragazzi. Chi la fa l'ultima domanda?
2: Lo faccio io, Lorenzo.
1: Sì.
2: Tu hai magari delle passioni che nel corso del tempo sono cambiate o comunque si sono ampliate?
1: Io dico sì, ho delle passioni... che ho avuto sempre le passioni per lo sport da bambino. Per esempio, mi sarebbe piaciuto giocare a tennis e lo faccio adesso, gioco a tennis ogni settimana, vado ad allenarmi con il tennis, blind tennis, e giocavo anche a showdown, che adesso non gioco più, è uno sport che si occupa di tipo ping pong da tavolo. E poi niente, altre passioni a parte, gioco anche a scacchi, mi piace andare al cinema, mi piace andare ad ascoltare i concerti, quindi di passioni ce n'ho abbastanza. Mi piacciono anche le ragazze, ragazze adulte, altrimenti sarei pedofilo. Allora, ragazzi, io vi lascio, vi auguro una buona giornata e ci sentiamo le prossime volte. Ciao a entrambi, ciao Pietro e ciao Lorenzo, a presto.
2: Grazie.

0: Disabili International Radio presenta
1: Il mondo della scuola. Buongiorno, martedì 26 maggio, Simone Papini in onda.
0: Il gallo di
1: Il
0: Simone.
1: Gallo di Simone.
0: Il gallo
1: sì,
0: di Simone.
1: Sì, sì.
0: Il ritmo prende forma con Simone Papini.
1: Oh.
2: Simone dice che è
1: sì,
2: molto
1: sì, assolutamente sì, ve lo dico io.
2: Lui queste cose.
1: E allora come fa? Come fa?
2: In aria le mani.
1: E il gallo di Simone, grazie a Giuseppe per la linea, martedì 26 maggio, la settimana prossima. Tra l'altro non saremo in onda di martedì perché il 2 è festa. La settimana prossima è settimana corta. Dalla settimana prossima chiuderanno le scuole e noi parleremo della scuola, del mondo dell'educazione e della diseducazione dei genitori. Stamattina parleremo non soltanto della Casistoli, faremo gli auguri a Filippo Neri. Filippo nasceva oggi. E tra l'altro anche a Lenny Kravitz. Mike Buongiorno, scopriremo che oggi nasceva, eh? Insomma, ecco. Faremo anche un po' di letteratura, ma appuntamento culturale stamattina, Giuseppe, che dici? Vabbè. Amici miei, dagli studi Umbri di Monteleone d'Orvieto a Milano, Leroy 24orenews.it a Roma e poi ovviamente da Monteleone d'Orvieto voglio ringraziare tutte le testate giornalistiche che insomma mi hanno raggiunto in queste settimane per le interviste e le nuove syndication. Grazie veramente di cuore. Questo è Tempo Zero, sì, ma è il nostro Tempo Zero del Gallo di Simone. Iniziamo.

26 maggio 2026. Ciao ragazzi, buongiorno, rigorosamente in onda in diretta sulla nostra emittente radio televisiva preferita. C'è Simone Papini, questo signore qua che vi sta parlando dall'altra parte del Videovol Milano-Roma, poi Grosseto, quindi da Monteleone d'Orvieto esce la mia voce. Buongiorno a tutti, grazie per averci scelto, un saluto alle nuove emittenti in syndication, grazie per avermi contattato e grazie per esserci, che credete, continuate a credere nel progetto Format di Tempo Zero e quindi la bellezza di vivere insieme quotidianamente in Tempo Zero Everyday e settimanalmente con Tempo Zero Show, La Capanna, Gold e poi Entourage e poi Selecta e poi Kigen e poi basta, va bene, ok. Amici, lo sapete a chi facciamo gli auguri oggi? Anima Rock. È l'anima rock, è Lenny Kravitz, compie gli anni oggi, tra poco lo scopriremo. Tempo Zero Everyday, il bello delle donne e degli uomini, di tutti, e lui è, poi soprattutto negli anni 90, veramente, grazie Giuseppe per il contributo musicale, grazie veramente di cuore. Lenny Kravitz, tra l'altro, nasce appunto oggi nel 1964, tanti auguri a te. Amici miei, oggi facciamo gli auguri a Filippo, Filippo Neri, oggi è San Filippo Neri, oggi veniva pubblicato il romanzo Dracula nel 1897, oggi nasceva l'immenso Mike Bongiorno, 1924. Oggi Luca Toni, 1977, oggi nel 1923, prima edizione del 24 ore delle Mon. Quindi tanti auguri quindi alla testata giornalistica. Facciamo un po' di letteratura, vi va di andare un po' a leggere magari quando siete rilassati, quando vi rilassate voi leggete, ascoltate i libri o magari li scrivete, perché ci sono anche quelli che si dilettano a scrivere, i libri, quindi magari fateci sapere. Comunque sia, oggi vi proponiamo il Piccoli Equivoci senza importanza, assolutamente sì. Questa settimana, appunto, vi proponiamo questo libro di Antonio Tubacchini, scrittore nato a Pisa nel 1943 e morto a Lisbona nel 2012. Piccoli Equivoci senza importanza, che vanno a raccontare non soltanto la vita quotidiana ma anche qualcosa di più, e perché no, anche l'equilibrio emotivo. Sì, avete capito perfettamente, quindi un bel romanzo, se vi va magari potete darci un'occhiata. Tra poco, a proposito di equilibrio, faremo un salto in Paolo Crepè, incentrato nell'importanza del tutelare il proprio benessere emotivo nelle relazioni, e quindi il messaggio principale appunto dello psichiatra, di cui tra poco parleremo.

Paolo Crepè con il suo Accendi la Luna, Mordi la Luna, in giro per i teatri italiani, ha avvicinato anche veramente tanti giovani. E torniamo a parlare di lui, del benessere, dell'equilibrio. Crepè invita a svendere i propri sentimenti? Assolutamente no. Spesso però ci si propone e ci si prodiga per persone che non sono in grado di apprezzare o comunque accogliere che ci offriamo in loro, portando ad una sorta di spegnimento interiore. Questo può capitare. Allora, secondo Crepè, bisognerebbe domandarci a livello fondamentale sempre se ne vale la pena. Cioè, è un invito a fermarsi e analizzare lucidamente se una relazione amorosa, amicale, piuttosto che professionale, anche se solo professionale, ovviamente sei un po', tra virgolette, costretto, così a convivere con, al di là dello smart working, telelavoro e quant'altro, comunque non è facile allontanarti quasi definitivamente dal collega, perché comunque generalmente i lavori sono un po' a catena. Comunque sia, sta portando valori a perdere oppure no? Cioè, al contrario, sta consumando interiormente la nostra energia oppure no? L'esortazione dello psichiatra qual è? È quella di circondarsi di persone che alimentano la nostra autostima e il nostro senso di dignità, piuttosto che restare in situazioni tossiche o comunque sbilanciate per paura della solitudine o bisogno di approvazione. Non pensate che soltanto gli adolescenti abbiano bisogno di approvazione, anzi, in un certo qual modo più si cresce e più ti vai un po' a creare quell'ambito anche di persone molto selezionate, questo sì. Ciao Federico. Simone, io da sempre sono stato un selezionatore. Non mi accontento di persone che comunque mi possono far stare bene al momento. Ho bisogno di relazionalità. C'è Maria. Simone, veramente molto interessante. Non riesco però fondamentalmente a fare una cernita. Sarà che sono abbastanza insicura. Maria, probabilmente sono questioni di vita. Ecco. Bisogna quindi, secondo Carpè, imparare a dire di no. Proteggere il proprio cuore significa anche avere il coraggio di allontanarsi da chi crea, diciamo, insicurezze, ansie o senso di inadeguatezza. L'articolo propone un esercizio di consapevolezza e di amore proprio. Non legare il proprio valore alla risposta o all'attenzione, spesso, diciamo, intermittente degli altri, ma imparare a scegliere attraverso i contesti personali che sappiano costruire rispettivamente la nostra situazione.

Neodiplomati? Quasi ci siamo, eh? A luglio, tra luglio e agosto, vi chiameranno neodiplomati. Siamo nel mese di maggio, sul finire del mese di maggio, in quest'ultima settimana, e insomma si stanno avvicinando vertiginosamente le vacanze per tutti coloro che più o meno, almeno se non vado errato, durante la prima quindicina del mese di giugno si chiuderanno le scuole. E poi ci siamo con gli esami di terzo superiore per tutti coloro che comunque hanno studiato e stanno studiando nei professionali, alcuni di loro hanno l'indirizzo di terzo superiore esame, e poi notte prima degli esami, notte di polizia, ragazzi miei. Comunque sia, c'è un articolo veramente molto interessante su Scuola Today dove c'è un allarme, ve lo dico immediatamente, c'è un allarme. Orizzonte Scuola mette in luce un tema sollevato da diversi docenti universitari, cioè il progresso abbandono delle preparazioni dei neodiplomati che si presentano nel test d'ingresso per la facoltà del numero chiuso, con scarsi risultati, il calo delle competenze in base a molti docenti segnalati. Il materiale faticano non solo a, diciamo, materie di indirizzo specifico, ma sulle competenze, diciamo, logico-matematico che di competenze di questo senso. Questo fenomeno, secondo l'articolo di Orizzonte Scuola, costringe le università a istituire sempre più spesso i cosiddetti OFA, che non è una parolaccia, ma è un obbligo di formazione aggiuntiva, ovvero corsi di recupero per colmare lacune che dovrebbero essere già state superate durante le superiori. Ecco, il valore del vuoto è uno dei nodi centrali della critica riguardante il sistema di valutazione scientifico e scolastico. Il lamentare questo, una tendenza del buonismo o di un progresso garantito del non corrispondere ad un reale merito. Cioè, se la scuola promuove tutti quasi o tutti, diciamo che l'asticella della progressione si abbassa inevitabilmente per adattarsi al livello medio della classe, diciamo, comunque delle università stesse, ecco, penalizzando che cosa però? L'eccellenza, cioè non propongono più adeguamente degli studenti dello scoglio dell'università. L'ingresso quindi, ma anche l'ingerenza delle famiglie e i corsi, perché un elemento di forte disturbo, secondo l'articolo, è il ciclo dell'articolo, è il ruolo della famiglia. Spesso di fronte ad un brutto voto o ad una bocciatura, i genitori preferiscono la via legale. Allora, quanti di voi sono boomer come il sottoscritto? Quando tornavi a casa, com'è andata? Tutto bene? Poi noi avevamo i quadrimestri. Tornavi e le professoresse dicevano: sì, Simone, va bene, ma non si applica abbastanza. La colpa non era del professore, la colpa era la nostra. Secondo me, non tutti i genitori sono proprio così. Però, insomma, se il vostro figlio viene bocciato o semplicemente prende un brutto voto, non è colpa dell'insegnante, non è colpa della scuola. Questo è quello che l'articolo ci tende a precisare. Ma è colpa dello studente che non si è applicato e, se volete, anche la colpa del genitore, della famiglia, che è tutto possibile, ti do tutto e subito. Quando eravamo ragazzi, ecco i primi messaggi che andrò a leggere più tardi, ecco, anche quando discutevi con gli amici non ti ascoltavano neanche quasi. La colpa è anche la tua perché non si litiga mai da soli. Vai in pizza.

Ora, non tutti i genitori sono così, ci mancherebbe altro, però insomma. Mamma mia, che figure che facciamo. Non siamo solo noi, purtroppo non è un così, no? Un bilancino, due pesi, due misure, non è un contentino, però, vabbè. Non è che solo in Italia c'è questo macello, di diseducazione, assolutamente no, però cerchiamo di cambiare. Amici, ci sentiamo giovedì rigorosamente in diretta qui sulla tua emittente radio televisiva preferita, all'interno del grande morning show del mattino di Giuseppe, quindi Disabili International con me. Ci sentiamo giovedì. Ciao, buona giornata.

0: Ben ritrovati, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, ben collegati su Danto Radio quest'oggi, sabato 23 maggio 2026, nuovo appuntamento con promo, novità discografiche della settimana. Intanto saluto Antonello e regia, lo ringrazio che mi ha ceduto la linea dopo aver ascoltato il salotto dell'artista con le sue interviste. Quindi iniziamo a emozionarci con le novità discografiche della settimana. Naturalmente saluto anche Giuseppe Cesena, che vi ricordo che questa puntata la potrete riascoltare nel suo programma Non è mai troppo presto, il martedì dalle 5 in poi. Vi ricordo che potete ascoltare anche il suo programma Non è mai troppo presto dal lunedì al venerdì qui su Danto Radio dalle 4:30 in poi. Per interagire con me, esprimere le vostre preferenze e scegliere il disco promo che poi andrà su Danto Radio, potete scrivermi al 333-9648-645, www.dantoradio.it, oppure semplicemente chiedete ad Alexa a via Danto Radio. E allora iniziamo subito a raccontarvi le preferenze di quest'oggi. E iniziamo con Donatella. Precisamente le preferenze sono quelle del 16 maggio 2026. Donatella sceglie La Crotti, Dove finisco io. Questo brano lo propone anche come disco promo. Elena Camo, Quando canestri arcobaleni. Clara Moroni, Lacrime dal cielo. Alessandra Ponente, A mala sorte. E tutti gli altri li mette in parità. Iole invece le sue preferenze sono: al primo posto in parità mette Stefano Manenti, Baciami, che lo propone anche come disco promo. Control, Solo amore. La Crotti, Dove finisco io. Al secondo posto in parità mette Chiudi gli occhi, Canestri arcobaleni. De Monaco, Parole sole. Alessandra Ponente, Mala sorte. Quest'oggi Danto Radio ha deciso di promuovere come disco promo La Crotti, Dove finisco io, che lo potrete riascoltare dal lunedì al venerdì alle ore 8, 14 e 20. E allora iniziamo subito. Buon ascolto.
1: Il disco promo. Il disco promo.

viaggio musicale. Iniziamo a emozionarci e a lasciarci trasportare dalla bellezza di ogni brano che ci trasmette, perché ogni brano trasmette ogni significato differente l'uno dall'altro. Poi naturalmente ognuno di noi dà la propria interpretazione. Iniziamo subito con Massimo De Simone, Nonostante tutto e tutti. È un brano che racconta la rinascita dopo lo smarrimento. Parla di un'anima che attraversate perdite e momenti bui, ritrova la forza di realizzarsi grazie a un amore autentico, capace di andare oltre le apparenze, di restituire respiro, coraggio, direzione. È un inno alla resilienza, alla capacità umana di tornare a vivere e a sperare, anche quando tutto sembra perduto.

Ora vi parliamo di Alan Specchi Rotti. Specchi Rotti è quel momento in cui ti fermi, ti guardi dentro e capisci che qualcosa è cambiato per sempre. Le crepe non sono solo ferite, sono storie, scelte, errori, verità che hai provato a nascondere. Alan ti porta lì, davanti al tuo riflesso più sincero, quello che fa male ma che ti libera. È un viaggio tra frammenti che tagliano e frammenti che illuminano. Un brano che parla di cadute, di coraggio, di rinascite possibili. Non è solo musica, è uno specchio che ti chiama per nome e tu non puoi far finta di non sentirlo. E allora lasciatevi trasportare.

Ora, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, vediamo cosa ci vuole raccontare Valentina Farisse. Le cose che sai. È chiaro, è molto coerente in tutte le fonti. Il brano parla del coraggio di guardarsi dentro, della paura di sentire davvero, di quella distanza emotiva che nasce quando la persona affronta le proprie emozioni mentre l'altra le evita. È un pezzo che mette a fuoco ciò che passiamo ma fingiamo di non sapere, per non far quel salto che potrebbe cambiare tutto. Il cuore del brano è il conflitto emotivo tra due persone. Una coraggio e vuole andare a fondo, affrontare la verità. L'altra ha paura, resta in superficie, evita il cambiamento.

0: Invece vediamo ora cosa ci vuole regalare Leggero Bornut. Il brano si intitola Io Incredulo. Il bisogno di controllo che trasforma la realtà in una mancia. Il protagonista non è un individuo preciso, ma un pattern che ricorre un'identità che si costruisce attraverso maschere diverse, senza mai stabilità, davvero. Io incredulo, quella maschera è protettiva, ma la pressione si trasforma rapidamente in interpretazione. L'interpretazione scivola nella distorsione. Il brano racconta una situazione apparentemente ordinaria che si carica progressivamente di tensione. Non è mai chiaro se il pericolo sia reale o se sia narratore stesso a costruirlo, nel tentativo di legittimare il proprio ruolo.
1: Stamattina dovevamo riposarci, ieri trekking molto impegnativo. Andiamo, dopo 2 ore, le mostre i primi segni di scocciatura.

Alan Michael ci regala questo brano, Caffè. È una traccia intensa, coinvolgente, che racconta una storia capace di continuare a vivere anche oltre la sua fine. Tra caffè lasciati a metà, ricordi che raffiorano sotto la pioggia, caffè esplora le sfumature dell'amore autentico, quello che resta, che non si spegne, che continua a risuonare dentro anche quando tutto sembra concluso. È il suono di un addio che non smette mai, davvero. Un temporale emotivo che riporta sempre alla stessa persona, tra sogni, assenze e desideri mai del tutto sopiti. Il brano fonde sonorità pop, elettroniche, creando un'atmosfera vivace e moderna, arricchita da melodie accattivanti e immediate. La scrittura sincera e diretta affronta il tema delle relazioni con profondità emotiva, permettendo all'ascoltatore di riconoscersi e lasciarsi trasportare in viaggio introspettivo.

0: Eso.
1: Porta ovunque i tuoi successi preferiti ogni giorno.
2: Miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, ogni brano regala una tematica differente l'una dall'altro. Lo specchio interiore, l'emozionante amore con se stessi, ritornare a vivere, rinascere. Quindi ognuno di noi, miei cari amici ascoltatori, ascoltatrici, può dare una propria interpretazione. Come? Scrivendomi al 333-9648-645. Vi ricordo che siete all'ascolto con promo novità discografiche della settimana insieme a Daniela. Vi ricordo che questa puntata la potete riascoltare nel programma di Giuseppe Cesena, Non è mai troppo presto, il martedì dalle 5 in poi, se nel caso volete riascoltarla. Proseguiamo il nostro viaggio musicale e ora vi parliamo di Federico Vassallo, La vita stride. C'è un momento in cui la vita non scorre, stride, fa attrito, ti graffia, ti costringe a guardarti dentro, senza filtri. La vita stride di Federico Vassallo. E questo è un brano che racconta quando il mondo ti chiede troppo. Tu non sai più se restare, correre o semplicemente respirare. È la storia di chi sente il peso delle scelte, di chi inciampa nei propri limiti, di chi scopre che crescere fa rumore, ma dentro quello strappo, dentro quella frizione, c'è anche la forza di rialzarsi, di cambiare dire, di dire cambio direzione, di dire finalmente questa vita la voglio vivere io, a modo mio, musica che sale, luminosa, la vita stride. Non è una resa, è un risveglio.

ora vi parliamo di Beneficus. E poi arrivi tu. Affronta una tematica attuale, diffusa, soprattutto tra i più giovani, l'insicurezza personale che spesso può trasformarsi in un profondo senso di smarrimento, depressione. Il brano racconta un periodo buio in cui il protagonista si sente perso, senza obiettivi, né sogni, convinto di aver toccato il fondo. La svolta arriva inaspettata, l'incontro con qualcosa, qualcuno, capace di riportare luce, forza e consapevolezza. È l'inizio di una risalita, un ritorno alla vita, alla capacità di riscoprirsi, la bellezza nelle cose semplici, un messaggio universale di rinascita, speranza che invita a non arrendersi, anche quando i momenti più difficili

Ora vi parliamo di Angie, Signorina. Il brano ruota attorno a un punto centrale molto chiaro: la fine di una relazione vita con vista con lucidità, senza vittime né colpevoli, ma con la consapevolezza che qualcosa si è spento da entrambe le parti. Il cuore del brano, Signorina, racconta una storia d'amore finita sotto gli occhi di tutti e due, quasi in pubblico, con la sensazione di essere osservati, giudicati, commentati. La protagonista capisce che non è più la sua signorina, perché lui guarda un'altra, perché l'energia tra loro è cambiata, perché l'amore è diventato intermittente. Non c'è rancore, ma c'è consapevolezza, maturità emotiva, un distacco che fa male.

0: Lorenzo lo sa, Velti, dimmelo tu. Ruota tornò un momento sospeso. La fine di una serata, quel punto fragile in cui due persone potrebbero restare insieme oppure perdersi. Il brano racconta proprio quel confine emotivo, fatto di leggerezza, giovinezza, confusione, desiderio di trattenere qualcuno che sta andando via. Dimmelo tu, è una fotografia di 20 anni vissuti di corsa, tra fulmini, vicoli, magliette sudate, sentimenti che scoppiano come una bomba tra le mani. Salvetti mostra un lato più fresco, spontaneo, come lui stesso ha spiegato. Un pezzo che nasce dalla voglia di far venire una parte più giovane, spensierata, di sé.
1: Dici che

Ora vi parliamo di Alli Niente. È un brano che racconta un amore ormai finito, un rimorso che si è dissolto, sentimenti che si sono allentamente spenti. Il contesto però mantiene una dimensione positiva. Ciò che viene descritto appartiene al passato ed è stato ormai superato. Il ritornello rappresenta il momento più melodico della canzone, in cui l'artista sottolinea questo cambiamento attraverso il verso. Sono solo nei guai, ma ora neanche mi pesano. Dopo il primo ritornello, il pezzo cambia progressivamente atmosfera, passando da tonalità più profonde e introspettive a sonorità più leggere, capace di accompagnare e rappresentare il percorso di crescita e miglioramento personale dell'artista.

Ahimè, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, anche quest'oggi Promo sta quasi per terminare, ma prima di salutarvi naturalmente vi regaleremo un ultimo brano. Fateci sapere cosa ne pensate, se volete esprimere le vostre preferenze scrivetemi al 333-9648-645. www.dantoradio.it, potete ascoltarci attraverso Alexa, chiedete Alexa via Dantoradio, seguiteci anche attraverso le nostre pagine Facebook e Instagram, cercate Dantoradio Sardegna. Perché no, potete anche scaricare l'applicazione dai vostri smartphone Android e iOS, cercate Dantoradio e così potete ascoltarci comodamente. Saluto Antonello regia e saluto anche Giuseppe Cesena, perché questa puntata andrà anche nel suo programma Non è mai troppo presto, il martedì dalle 5 in poi e 5.30 in poi, quindi se volete riascoltarla potete ascoltare quel programma, ricordandovi che Giuseppe Cesena ci tiene compagnia su Dantoradio dal lunedì al venerdì col suo programma Non è mai troppo presto dalle 4.30 in poi. Detto questo, parliamo di Gard, Lacrime di fango. Sono intenso, chiaro, emotivo, così dice l'artista. È un brano che non si limita a raccontare un dolore, lo sporca, lo graffia, lo rende vero. Si chiama Lacrime di fango e porta la firma di Gard, uno dei talenti più esposti, vulnerabili, dell'ultima edizione di Amici. Un pezzo nato come sfogo in un momento di cui rabbia e tristezza non trovano un ordine e non trovano un posto dove stare. In queste parole c'è un dialogo diretto con i problemi della vita. Non è una fuga, non è un lamento, ma una richiesta quasi istintiva. Non farmi troppo male è la voce di chi si sente allo sfratto dalla vita, di chi si schiude in bagno e con le sue ferite, di chi non dorme, di chi si sente fuori posto ma continua a ricordare, perché ricordare è anche ciò che pesa, anche ciò che sporca, è l'unico modo per non perdersi. E allora, miei cari amici ascoltatori, ascoltatevi questo brano e io vi saluto così. Buon ascolto, ciao e alla prossima!

0: il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica 92.2 Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi. E diamo il buongiorno al nostro caro Leonardo con un applauso.
2: Accidenti Giuseppe, che accoglienza questa mattina.
1: Grazie
2: Giuseppe e soprattutto un buongiorno a tutti i radioascoltatori. Grazie mille Giuseppe.
1: Ci eravamo lasciati parlando di network marketing, quindi sì. Facciamo un breve riassunto veloce.
2: Allora, abbiamo parlato di network marketing l'altra volta e abbiamo definito il network marketing come la professionalizzazione del passaparola. C'è una cosa che noi già tutti facciamo gratuitamente, perché facciamo pubblicità quasi tutti i giorni,
1: involontariamente,
2: o se non tutti i giorni, spesso di attività, di prodotti e di quant'altro, no? Però sì, senza guadagnarci niente. E quindi il network marketing è un modo per fare la stessa cosa, ma guadagnarci ovviamente. Quindi è una cosa importantissima, perché è basata comunque su dei prodotti, c'è un effetto cosiddetto leva. Che cos'è? Praticamente se io voglio guadagnare di più e sono da solo, devo fare più ore, no? Per poter guadagnare, mentre invece con il network marketing, adesso lo sto riducendo perché sto facendo un riassunto, diciamo, con questo sistema noi creiamo un team quindi un gruppo, e obiettivamente noi possiamo guadagnare perché, di più, perché se abbiamo un gruppo siamo in 4, 5 persone, 6 persone, 10 persone, quello non ha importanza, io posso guadagnare una piccola percentuale anche sul lavoro di queste persone. E invece se lo avessi dovuto fare da solo avrei dovuto impegnarmi molto di più e lavorare molto di più. E con questo è un sistema fantastico, ma poi dopo lo svilupperemo da un punto di vista diciamo legale e amministrativo, che è la cosa molto importante.
1: E allora un brano.

0: Come al solito facciamo il solito indovinello, Leonardo. Che brano era questo e chi era il cantante?
1: Marco Masini, Le ragazze serie, ma siamo seri?
0: Ma sì, dai, siamo seri, noi siamo seri, stiamo proponendo questo network marketing e continuiamo la nostra chiacchierata.
1: Allora, proprio per questo, perché parliamo di serietà, eccetera, no? Molti pensano che sviluppare questo tipo di attività sia una cosa facile, che si villantano facili guadagni. Tutto falso questo, non esiste il facile guadagno, a me non hanno mai prospettato niente di facile nella vita, quindi diffido sempre da queste cose. Ma parliamo da un punto di vista proprio legale, ecco, questa è una cosa fondamentale, perché sicuramente questa è un'attività lecita ed è regolata da una legge, la numero 173 del 2005. Allora, è una rivoluzione questa legge, caro Giuseppe, perché praticamente ha messo dei punti chiave, no? Il primo e il più importante probabilmente di tutti è il fatto di evitare i cosiddetti schemi piramidali, no? Chiamato anche schema Ponzi, no? Che cos'è? Che cosa sono? Ma, penso che tutti siamo stati contattati da persone o da presunti tali che ci prospettavano attività facili, bastava solo investire del denaro che poi sarebbe quintuplicato, decuplicato e cose di questo genere. Ecco, questa legge ha messo un freno a tutto ciò e praticamente dice che, così in soldoni, tanto per essere chiari, che il guadagno non deve derivare dall'inserimento delle persone attraverso l'acquisizione di un budget iniziale, di una somma insomma da investire, e ci deve essere un prodotto comunque alla base, che deve essere la forza di questo. Quindi non si guadagna sul reclutamento, ma sulla commercializzazione del prodotto. E questa è veramente una bella differenziazione che ha comunque portato alla luce questo sistema da un punto di vista legislativo. Non esistono, cioè in Italia se uno fa un sistema piramidale è illegale, quindi rischia dal punto di vista penale ovviamente. Mentre invece l'altra caratteristica fondamentale è avere un prodotto, avere dei prodotti da commercializzare, che questi prodotti

0: Quindi siamo tutelati da una legge. Poi c'è un altro aspetto fondamentale che è incredibile di questo sistema, che è il sistema, cioè la legislazione dal punto di vista fiscale, quindi quanto paghiamo di tasse, eccetera, è un altro punto dolente, proprio in questi giorni poi
1: Che le
0: che tutto aumenta,
1: tasse,
0: eccetera,
1: tutto.
0: no? Ecco, magari questo lo
1: Questo dopo un
0: vedremo
1: brano,
0: poi
1: dopo che indovini il
0: nell'altro.
1: prossimo brano, eccolo qua.

0: E dai, questo secondo me non lo indovini perché è una cantante che, vabbè, lei si conosce, ma il brano è un po' difficile.
1: Allora fa una cosa, aiutami un po', dai, penso che sia, penso,
0: Marina
1: non sono
0: Rey?
1: sicuro. Marina Rey, pazzo di te.
0: Ah, pazzo di... bravo, meriti un applauso.
1: Ammazza, devo, sono preparato, va bene,
0: Bene,
1: vediamo se
0: continua.
1: sono preparato anche
0: Eh
1: dal
0: sì.
1: punto di vista del prossimo step del network
0: Certo,
1: marketing.
0: certo.
1: Allora, altro aspetto, come ho appena accennato prima dello stacco, era la parte fiscale. Ecco, dicevo, solitamente quando si parla di attività imprenditoriali, eccetera, balza subito in mente la partita IVA, le tasse e quant'altro, quindi un po' di burocrazia, insomma,
0: Paura,
1: ecco.
0: paure
1: E
0: ci
1: qui
0: sono.
1: invece noi abbiamo un sistema agevolato, lo prevede una legge, sempre una legge, quindi come vediamo è tutto alla luce del sole, quindi è tutto legalizzato, qui non si può fare il nero, eccetera, assolutamente. È una legge, la numero 600 del 1973, che tutela proprio tutto il sistema del network marketing, le cosiddette vendite dirette. Allora, come funziona questo sistema? Diciamo che fino alla soglia di 6.410 euro lordi, quindi circa 5.000 e poco più euro netti, l'attività viene considerata occasionale, quindi cosa significa? Che non c'è nessun obbligo di aprire la partita IVA, non c'è nessun contributo di INPS, eccetera. E quindi da questo punto di vista non abbiamo rischi di alcun genere. Voi pensate che se io apro un'attività in proprio tradizionale, non è che mi dicono, ah guarda, fino a una certa soglia non paghi le tasse, no, le paghi sin da subito, e questo a monte di grossissimi investimenti. Qui abbiamo detto che investimenti non esistono ed è fondamentale questa sicurezza, no? Ecco, quindi che non rischiamo assolutamente niente e abbiamo questa agevolazione. Però l'agevolazione non finisce qui, perché ovviamente se uno fa l'attività, ovviamente non è che vuole guadagnare 6.410 euro lordi all'anno, no? Quella
0: Certo.
1: è una fase di partenza. Ecco, ma cosa succede se passiamo questo limite? Ecco, a questo punto, noi siamo obbligati ovviamente ad aprire una posizione fiscale, quindi una partita IVA, però con un codice Ateco particolare e ovviamente c'è l'iscrizione all'INPS, eccetera, quindi ci paghiamo i contributi ecco, questi sono i due incombenze. Però qual è il vantaggio? Praticamente che noi, per farla così breve, noi paghiamo con questa agevolazione del sistema fiscale, superati i 6.410 euro lordi, sul totale dell'imponibile viene considerato il 78%. Facciamo un esempio: uno guadagna 1.000 euro, il 78% sono 780 euro,
0: Sì.
1: ok? Di questi 780 euro ci paga il 23%. Cioè all'incirca sono circa per farla breve così, i conti della nonna, il 20% all'incirca, occhio e croce, ok? Quindi cosa significa questo? Io devo prendere 1.000 euro dall'azienda,
0: Ne prendi
1: come mio
0: 700.
1: guadagno, l'azienda mi trattiene il 20% circa e lo versa a titolo definitivo,
0: Sì.
1: allo Stato. E quello che io percepisco, cioè gli 800 euro, supponiamo,
0: Circa.
1: non fanno, e questo è incredibile, non fa cumulo con un altro reddito e
0: Ecco.
1: non vanno dichiarati in dichiarazione dei redditi, ma non perché siamo evasori, ma perché lo prevede la legge.
0: Ecco,
1: E
0: quindi c'è
1: questo
0: questo.
1: credo che sia un altro spunto, perché si vuole mettere alla prova, insomma, partire già con, se io apro un'attività qualsiasi, sin da subito devo pagare tasse, non
0: Certo.
1: finiscono mai. Quindi è una bellissima agevolazione questa. Abbiamo quindi, per fare un sunto, perché ormai ci
0: Sì,
1: avviciniamo
0: verso
1: alla
0: la fine,
1: fine,
0: sì.
1: è un discorso incredibile. Abbiamo un'attività dove non sono presenti investimenti, dove facciamo una cosa che già noi abitualmente facciamo, cioè perché facciamo il passaparola, quante volte facciamo pubblicità gratuita senza un ritorno. Abbiamo delle agevolazioni fiscali incredibili. Quindi penso che non, se non è l'attività perfetta, poco ci manca. Scherzo, ovviamente.
0: Bene.
1: Ovviamente, voglio dire, non esistono i facili guadagni,
0: certo,
1: assolutamente. È un'attività seria e se ne volete sapere di più,
0: chiamate
1: potete
0: me.
1: Assolutamente chiamare Giuseppe.
0: E io vi farò chiamare da Leonardo e così parlerete di tutti i vostri
1: vi
0: dubbi.
1: Vi darò tutte le spiegazioni. Credetemi, è una grandissima cosa.

0: E se adesso te ne vai, chiudo io questo giorno, caro Giuseppe, era Massimo Di Cataldo, quindi ci dice se adesso te ne vai, noi ce ne andiamo, perché è finito e quindi sigla.
1: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Con Giuseppe Cesena.
3: Eh sì, anche oggi abbiamo finito per quanto riguarda questo appuntamento di questo martedì e abbiamo terminato, abbiamo avuto le nostre rubriche, abbiamo parlato con i nostri amici, vi ricordiamo il numero per domani 320 1978 490 320 1978 490, e allora non è mai troppo presto, torna domani con il vostro Cecantibus per tante novità, tante cose che vi fanno stare insieme tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Allora a domani con il vostro Cecantibus.

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. In collegamento con Giuseppe Cesena, avete ascoltato il programma Non è mai troppo presto. Grazie per essere stati con noi.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

0: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.
1: Che ne sai di un bambino che rubava, e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

da questa nuvola si vede che c'è un'isola possibile, ma perché questo non accada

dall'universo, ora qualcosa ci riporta a te.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

meraviglia, comunità. Quando si impara la strada non li tiene più nessuno.

0: Grazie.
1: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

0: Magical Mystery Tour, un viaggio universale alla scoperta della musica di ogni tempo. Conduce Chico Lecca.
1: La dimostrazione che siete pronti per iniziare un nuovo percorso della fantasia è palesato dalla vostra puntualità, quindi ben arrivati sul punto d'incontro. Senza questo indispensabile rendezvous non si può aspirare a salire sul disco bus. Il mio staff è composto dalla copilota Roberta, dalle hostess di bordo Patrizia Daniela e da remoto dall'ingegnere del suono Toto, e siccome i miei viaggi sono legati al superamento delle frontiere, non solo quelle geografiche ma soprattutto quelle della mente, diamo il via ufficialmente al nostro itinerario dell'immaginazione con i Sally Shapiro. Sono l'autista Chico Lecca e il Magical Mystery Tour inizia adesso.

avete già iniziato ad ammirare i primi panorami che stiamo incrociando, è però altrettanto interessante ascoltare le curiosità e le notizie sugli artisti che propongo per farveli conoscere meglio. Perciò partiamo col duo Sally Shapiro, dietro il cui nome si cela il produttore e compositore svedese Jokan Ovenbjörg, mente di questo progetto neo-italo-disco, e la cantante che resta volutamente anonima perché per sua ammissione troppo timida per registrare un videoclip o esibirsi dal vivo. Pare sia una romanticona che balla tutta la notte nelle piccole discoteche e cammina al chiaro di luna pensando alle sue storie d'amore. A proposito, avete inaugurato col loro brano dal titolo Rant il mio dancing itinerante realizzato ribulonando la selleria a spari finestroni per creare al centro del corridoio un più vasto spazio pestabile, e ne sono lieto. Ora, siccome il mio obiettivo è quello di farvi ascoltare belle sonorità con un ventaglio comprendente dagli anni 70 ad oggi, ballatevi anche gli Hughes Corporation, ancora ben saliti sull'autobus turistico musicale guidato da Kiko Lecca.

Rock the Bolt, canzone del trio americano Hughes Corporation, fu scritta da Wally Holmes. Inizialmente sembrava che sarebbe stato un flop, dato che passarono mesi senza alcuna programmazione radiofonica né vendite significative. Solo quando la canzone divenne un successo disco a New York, le radio Top 14 finalmente lo iniziarono a trasmettere, portandolo ad entrare nella Hot 100 e a scalare la classifica fino al primo posto negli States, ma raggiunse anche la Top 10 nel Regno Unito. Disco d'oro, alcuni esperti la proclamano la prima canzone disco a raggiungere la numero 1 nella Billboard Hot 100, mentre altri attribuiscono questo primato a Love's Team della Love Unlimited Orchestra o a The Sound of Philadelphia dei Mother, Father, Sister and Brothers, entrambi successi del 74. Si prosegue lenti ma continui con i Rurals. Ancora buon viaggio dal vostro Chicco Lecca, un po' autista, un po' disc jockey.

0: in pieno stile Deep House, New Jazz, No Power e il bel branetozzo dei Rurals. Trio ben coeso formato dai DJ e producer Andy Compton, Brazil, e dalla vocalist Mary Twick. Dal 94 perfezionano uno stile unico che unisce elementi live a ritmi incalzanti di musica elettronica che producono direttamente dal loro rifugio in campagna, dove si rinchiudono per allontanarsi da elementi di disturbo vari. Poco o niente conosciuti nel nostro bel paese, vedrò prossimamente di setacciare altri loro brani per farveli apprezzare maggiormente. Continuiamo con un grande classico di John Amoy Trading. State viaggiando sul disco bus condotto dal sottoscritto, che si scrive Kikoleka, ma si legge Mitica Dance.
1: Landu listens to waiting room music at the dentist.
2: It's like nitrous oxide for the ears.
1: Boatu is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
2: Like reggae?
1: Sure.
2: Or a sea shanty?
1: If that's your thing.
2: Or pirate metal.
1: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
1: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.

0: Drop the Pilot, scritta e interpretata dalla cantautrice inglese Joan Amor Trading, è stata pubblicata dalla AM Records a febbraio 83 come singolo principale del loro ottavo album da studio The Kay. Il brano raggiunse primissime posizioni nella classifica dei singoli del Regno Unito e trascorse un totale di 10 settimane nella Top 40. Trionfò anche in Australia, Nuova Zelanda, Sudafrica, fino ad entrare di diritto nella Billboard Hot 100 statunitense. Se volete leggere le recensioni dei migliori DJ, delle migliori radio di quel periodo, frugate in rete. Rientriamo nel recente insieme alla coppiata Winta e Liora Twenty, che ci accompagneranno fino alla prima delle due fermate più gradite da voi passeggeri, quella del caffè. Degustatelo con calma per apprezzarne maggiormente l'aroma. Il conducente Chico Lecca vi augura buon coffee break.
1: Hey baby, I know it's late, but I wanna say something to you. You know, sometimes life is unfair. We have good times or bad times. But you know that when bad times comes, I'm gonna stay silent to avoid making it worse. I know you'll say, it makes no sense and communication is the key. And you're right, baby.

di questa strana coppia composta da Winter Ephraim Negasi e Laiora Twaini. Si sa con certezza che la prima è una musicista norvegese di R&B originaria di Oslo, ma della seconda non ci sono prove certe che sia un'artista umana. Comunque sia, anche se generato dall'intelligenza artificiale, questo pezzo è assolutamente fantastico ed è stato un piacere impiegarlo come sottofondo per la nostra pausa caffè. Caffè che ci è stato offerto dalla banconiera Zoe. Con bricola di furfanti, fra pochissimo il conducente Chico Leca seguiterà il cammino musical-turistico dopo il rimbombante colpo di clacson che vi richiamerà a bordo insieme a Cyndi Lauper e sarete ancora in Magical Mystery Tour. Let's go.

Dopo la rinvigorente pausa caffè siamo ripartiti come anticipato con Cyndi Lauper e la Time After Time, canzone tratta dal suo album di debutto in studio She's So Unusual dell'83. Dopo aver ricevuto recensioni positive dalla critica musicale, con molti che hanno elogiato la canzone etichettandola d'amore, solida e memorabile, è stata anche nominata uno dei più grandi brani pop di tutti i tempi da molti media, fra cui Rolling Stones, Nervi e MTV. La nomination al Grammy Award per canzone dell'anno era quindi più che dovuta. Proseguiamo con Eva. State errando sull'autobus discoteca guidato dal sottoscritto che si scrive Chicoleca ma si legge Gran Bella Dance.

Con la memorabile Missing You siamo rientrati nella regola dell'alternanza che impone, dopo un brano del recente, di passare ad uno del passato. Pubblicata nel giugno 84 come singolo principale del suo secondo album No Breaks, raggiunse il primo posto nella classifica statunitense Billboard Album Rock Tracks e nella Billboard Hot 100, nonché il nono posto nella classifica britannica dei singoli. Era logico, quindi, che fosse candidata al Grammy Award dell'85 come miglior interpretazione vocale pop maschile. Vi ricordo le emittenti che consentono ad ascoltare in ogni angolo del mondo voi siate le nostre passeggiate musicali, perciò saluto Mare Italia Toronto Canada, M1 Ferrara, Club Music DJ Torino, Felix On Air 2026 Pordenone, Studio 101 Tortoli, Music Factory Oristano, Team 2000, Villa Urbana Music, Centrale, Country Music Italia, Corallo Villa Puzzu, Sardegna Costa Smeralda, Italia Emergenti in DAB, Web, FM, App, compresa l'app Radio Garden per l'ascolto col telefonino, ma anche le restanti radio francesi, spagnole, inglesi ed oltreoceano che congiunte ci rinviano in FM nei loro distretti a favore degli amici italiani in modalità vacanzieri o residenti in quelle zone per lavoro. Se entrate sul mio profilo Facebook Chico Leca, Chico scritto K-I-K-O, avrete la lista dei link grazie ai quali passare in automatico alla vostra radio prediletta. Torniamo al recente con Joe Pasiello.

Sono sicuro che anche di Joe Pasiello sapete ben poco ed è per questo che ci sono io ad informarvi tra un panorama e l'altro della nostra bella gitarella fuoriporta. Non è uno sbarbatello e, malgrado abbia quasi 20 anni di carriera e sia uno dei DJ e produttori più talentuosi e rispettati della scena house, tanto da essere citato per 2 anni consecutivi nella top 100 dei migliori DJ e produttori, è poco o niente conosciuto in Italia se non negli ambienti di nicchia. Sarà mia premura a proporvi altri suoi brani, ma per adesso sono felice che me l'abbiate apprezzato con Monte Carlo Bay. Altro salto nel passato con i Tears for Fears. Questo è il Magical Mystery Tour e questo è Kiko Lekan.

Everybody Wants to Rule the World, canzone del gruppo pop rock inglese Tears for Fears, pubblicata a marzo 85, è sicuramente uno dei loro bigliettini da visita col quale hanno spaccato in tutto il mondo. Brano dichiaratamente new wave e synth pop, descrive il desiderio umano di controllo e potere e si concentra su temi di corruzione. La curiosità è questa: in quest'ultimo periodo i Tears for Fears hanno affermato che, siccome i temi di guerra fredda e non solo sono altrettanto toccanti come lo erano quando l'avevano scritta, hanno ripreso in esame la canzone e il suo messaggio con una piccola variazione. Mentre allora si trattava di Stati Uniti e Russia, ora la preoccupazione è più rivolta a Stati Uniti, Corea del Nord e, per non farci mancare niente, anche Cina. Andiamo avanti con i Groove Master. Siete ancora in Magical Mystery Tour con Kiko Lecca.

Peanut Boogie e il bel motivazzo che ho estrapolato dall'ormai importante discografia del DJ e produttore Groovemaster bulgaro, per la precisione di Sofia, infiamma le piste con i suoi ritmi contagiosi e le sue sonorità coinvolgenti, con una miscela unica di disco, house e funk, con la quale si è ritagliato uno spazio tutto suo nella scena della musica elettronica. Avete apprezzato anche lui sulla mia pista da ballo itinerante. Scalpestrate e ribelli, gli Ohio Players ci accompagneranno fino ad una incantevole terrazza panoramica a ridosso della quale il conducente Kiko Leka posteggerà il lungo autobus.

Posso non dire qualcosa sugli Ohio Players, formazione che merita tanto, ma veramente tanto, ma manco ben niente. L'impeccabile maestria musicale espressa attraverso ritmi sinuosi arricchiti da fiati, unita a voci vivaci e copertine d'album accattivanti, furono le caratteristiche che li resero una delle band funk più distintive e sorprendenti degli anni 70. Attenzione però, sebbene questi musicisti di Dayton si siano formati alla fine degli anni 50 come gruppo di supporto, hanno ottenuto il loro primo singolo in classifica nel 68 e, solo dopo oltre un decennio d'attività, raggiunsero il vero successo sia a livello creativo che commerciale. Che gavetta, ragazzi, altro che i talent show di oggi. Affascinanti passeggeri e gentili passeggeri, il guidatore Chico Leca from Battibaleno proseguirà l'itinerario musical turistico insieme ad Isaac Hayes e sarete ancora in Magical Mystery Tour.

era da tempo che volevo proporvi questo storico, mitico brano, ma non trovavo mai il giusto contesto. Ora però, usandolo per la ripartenza, dopo la veloce sosta, gli ho dato il meritato risalto che è stato da voi subito condiviso. La dimostrazione me l'avete data nel momento in cui, risalendo sul mio disco basso, vi siete fiondati in pista a ballarlo. Sto parlando della colonna sonora di Shaft, del cantante, tastierista, produttore, compositore e attore statunitense Isaac Lee Hayes, questo è il nome per intero, con la quale raggiunse il massimo successo come artista solista nel 71, tanto che poi venne inserito come interprete nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2002. Tirami innanzi con i Jungle, ben risaliti sulla mia discoteca itinerante da Kiko Lake, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Jungle, gruppo inglese la cui musica è un funk mid-tempo stile anni 70, in cui fanno capolino percussioni tropicali, rumori della fauna selvatica, guaiti in falsetto, colate psichedeliche e bassi, vennero fondati nel 2013 da Tom McFarland e Josh Lloyd Watson, amici da quando avevano 9 anni d'età, che avevano un unico desiderio, che l'autentico e onesto legame d'amicizia creasse uno spirito di squadra da diventare un collettivo. Ci riuscirono, passando da duo a formazione di ben 7 membri. Me li avete ballati con Candle Flame, estratta dall'album Volcano, che per l'occasione è stata remixata dal DJ Opolopo. Vi sarete accorti che sto rispettando la regola dell'alternanza, passando da un brano storico ad uno del recente e viceversa, quindi ora il testimone lo cedo a James Brown. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Lecca.

Come sempre succede quando propongo un artista ultranoto, non perdo e non faccio perdere tempo dandovi notizie che già conoscete, quindi faccio così anche col mitico, nel suo caso non basterebbe una puntata, James Brown e la sua Get Up, I Feel Like Being Sex. È la volta di Kate Sweet, col quale dal 69 ci avvicineremo all'87. Questa è la musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Leka.

Qualche informazione su Kate Douglas Sweet vi è dovuta. Cantante, cantautore, produttore, conduttore radiofonico statunitense, figura di spicco del movimento musicale New Jack Swing, è noto per una serie di successi spalmati ad oggi, ma considerate che è ancora in attività, in 13 album da solista e 2 come membro del supergruppo R&B LSG, acronimo che deriva dalla prima lettera del cognome dei tre artisti fondatori, Levert, Sweet e Jill. Palla ceduta Joe Tex. Siete sempre col sottoscritto, che si scrive Chicoleca ma si legge Storiche Sonorità. Green Nights.

Joe Tex è lo pseudonimo di Joseph Harrington Jr., cantante, compositore soul e rapper afroamericano, molto noto nei decenni 60-70. Il suo stile, per cui a volte sembrava parlare più che cantare i suoi testi, ha dato il via a quel genere che lui per primo chiamò rap, aprendo il moderno e diffuso filone musicale. Me l'avete ben gradito con Ain't Gonna Bump No More del 76. Mie incantevoli passeggere e miei affascinanti passeggeri, Gabriel Carrera ci scotterà fino alla seconda sosta più gradita da voi, quella dell'aperitivo, allacciata alla pausa più sentimental del Magical Mystery Tour, nella quale avrete modo di ballare delicatamente abbracciati questa piacevole armonia. Dunque, buon drink moment and relax time dal vostro Chico Lecca.

E stanotte è il bel branetozzo dell'artista spagnolo Gabriel Carrera, che ha accompagnato il Romantic Moment, nel quale, l'ho notato, vi siete affiatati maggiormente, e chissà che non sia nato qualcosa di importante fra due di voi. Gli altri hanno piacevolmente ballato tête à tête, ma hanno anche apprezzato il rinfresco offerto da Victor, nostro barman e gestore del punto di ristoro che ci ha accolti. Vagabondi del mio pullman, l'autista Chico Leca, dopo i tuonanti squilli di trombe, porterà avanti il percorso musicale Citaiuolo con Johnny Bristol. A fra dopo.

Con questa bella canzone abbiamo intrapreso l'ultima fetta di percorso. Parlo della Hang On In Fear Baby, scritta dal musicista americano Johnny Bristol e arrangiata dal pianista, produttore discografico, cantautore anch'egli statunitense, Hild Brown Barnum, che molti ricordano come attore bambino di molti film. Aveva iniziato a soli 4 anni dopo aver vinto un concorso nazionale per giovanissimi talenti. Pubblicata nel 1974 dalla Metro-Goldwyn-Mayer Records, raggiunse l'ottavo posto della US Hot 100 e il secondo nella US Billboard R&B, ma oltrepassò pure l'oceano e nella UK Single Chart arrivò al terzo. Proseguite i balletti sulla pista al centro del corridoio del mio Dancing Pullman anche con il terzetto Kevin McKay, Dwayne Motley, Kelly Say. Ben risaliti dal vostro Kiko Leka, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Questo ritmatissimo brano ci è stato proposto da un interessante terzetto composto uno dal produttore Kevin McKay in corsa dai primi anni 90, che col suo impegno rilanciò nel 2011 la Glasgow Underground, riportando l'etichetta ai vertici delle classifiche house sia con le sue produzioni sia con uscite di importanti artisti. 2 dal DJ Dawayne Muttley. 3 dalla pluripremiata cantautrice, attrice, comica e drammaturga Kelly Ann Smith, in arte Kelly Say. Sono lieto che me li abbiate ben graditi con Somebody to Love. Torniamo indietro nel tempo insieme ai Sequel. Questa è la grande musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Leica.

I'm Over You è una canzone del duo Sequel, composto dalla cantante e attrice Angie Vollaro e dalla cantautrice e cantante Maria Christensen. Quest'ultima spazia tra diversi generi musicali, fra i quali pop, dance, country e canzoni natalizie. Tratta dal loro album di debutto dell'88, che porta il nome della formazione, non ho trovato altre notizie perché questo è stato il loro unico album. Ora, sempre nel rispetto della regola dell'alternanza, da un brano del passato ad uno del recente, eccovi Massianello e Pietro. State sempre girellando sull'autobus discoteca guidato da Chico Leca e siete sempre in Magical Mystery Tour.

Bailando, in chiave spagnoleggiante, è il trascinante motivo propostoci dalla coppiata Massianello e Pietro. Il primo, Massianello, è un DJ e produttore colombiano, creatore di grandi successi elettro, amante e pioniere di suoni con impronta afro e latino. Il secondo, Pietro Pizzorni, DJ e produttore con chiare origini italiane ma cresciuto negli Stati Uniti, è noto per la sua energia elettrizzante e la dedizione senza compromessi alle tendenze afro house. Questa loro condivisione musicale ce l'hanno dimostrata col brano In Dissolvenza. Torniamo al passato con gli Onward International. Questa è la grande musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Leica.

Questo interessante brano tolso ci ha riportato nell'83 grazie agli Onward International, gruppo acid jazz britannico attivo negli anni 80, con un bel collettivo d'artisti capitanati dai musicisti David Bitelli e Roberto Pla, noti per l'album Foot in the Door, dal quale ho estratto il motivo che ha dato titolo al suddetto. Cari, siamo entrati nel rettilineo che ci porterà in stazione centrale, ma voglio chiudere in bellezza la nostra vagabondata odierna con un grande classico. Questo, il conducente Chico Leca consiglia di prepararvi per l'arrivo.

0: Che dire oltre di questo gruppo americano fondato nel 73 a Daly in Florida? Nei decenni passati hanno avuto diversi cambi di membri e rimpasti, ma sono ancora in attività. Quanto ci hanno fatto e ancora continuano a farci ballare con i loro tanti brani funk, R&B e disco di grande successo. Parlo della Casey and Sunshine Band, che per l'occasione hanno proposto That's the Way I Like It, con la quale siamo giunti al capolinea. Ed eccoci al gran finale. Salutano le guide turistiche Patrizia e Daniela, la copilota Roberta e l'ingegnere del suono Toto, che vi ricordano, se volete mantenere il contatto con noi anche a Pullman in garage, cercate in rete la mail dell'emittente con la quale ci avete seguiti e una volta identificata messaggiateci. In partenza dissi, i miei viaggi sono legati al superamento delle frontiere, non solo quelle geografiche, ma soprattutto quelle della mente. In conclusione, per sostenere il succitato pensiero, sostengo: non smettete mai d'esplorare, perché alla fine di tutto il vostro andare ritornerete al punto di partenza per conoscerlo come se fosse la prima volta. Questo Magical Mystery Tour finisce ora. Bye bye dal vostro un po' autista, un po' disc jockey, Kiko Leca.
1: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

0: Grazie.
1: Su Radio Villa Urbana Music state ascoltando la Sardegna a casa vostra. Musiche e voci.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

con le nostre famose facce idiote. Eccoci qui. Con i nostri famosi sorrisi.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

Peter Pan non lotta più, ha venduto il suo pugnale. Capitano Uncino manda Wendy a battere sul viale.

Unione, i quo qua sono andati via, vanno a rischi nell'autonomia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con

Don Chisciotte non è contento, ma lavora in un molino a vento. Alibaba i 40 ladroni hanno già vinto le elezioni. Hansel e Gretel hanno fondato una fabbrica di cioccolato.

gli stivali delle sette leghe, pagando all'assicurazione le scope delle streghe, le abbattute l'aviazione, pollicine nella CIA, di fanfarla microspia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

e finché il mare non ci inghiotti, noi resteremo qua. Sideus Caratteri.

da questa nuvola si vede che c'è un'isola possibile. Ma perché questo non accada,

occhi quieti, bambino nella ninna nanna del cosmo. Dall'universo ora qualcosa ci riporta a te.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

Meraviglia, comunità. Quando si impara la strada non li tiene più nessuno.

0: Grazie.
1: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

0: standing still.
1: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

ma poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale. Dove ti sei trovato, confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato. Poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco in mezzo alle rovine.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.
1: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!